Andate a impedirmi, ma non per me. Due lettere prendi per due signore. Consegna questo fuori via, questo qua, questo

riempirvi la pancia. No, può l'onore mettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chi ruba. Che dunque? Una parola.

per tornare a voi, furfante, ho teso troppo e mi dispaccio. Ora, lesti, lesti, al galoppo, il capesco se ne vi spa. Lesti, lesti, lesti,